0: Quando?
1: When?
0: Parla.
1: It speaks.
0: Quando parla è quando.
1: And when?
0: Tace.
1: It is quiet.
0: Quando parla è quando tace.